0: chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Spot. Sono le 2:10.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: spot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono le 3:01.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaiz. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: Spot. Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 4:03.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend

0: spot. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì,

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 6:03.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: spot. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Juli rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 7 e 3 minuti.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Domenica 11 ottobre è in programma un'apertura straordinaria con visita guidata al Castello di Urgnano. Il percorso conduce tra le mura della fortezza, nelle sale affrescate e negli ambienti che raccontano oltre 7 secoli di storia, dalle origini medievali alle trasformazioni rinascimentali. La visita si svolge dalle 15 alle 16.45 e il biglietto costa 15 euro. Maggiori informazioni sul sito visitbergamo.net. Sabato 10 ottobre 2026, dalle 8.30 alle 12.30, in piazza San Vittore a Rho, torna il Mercato Contadino. Un appuntamento dedicato ai prodotti agricoli locali e di qualità, con frutta e verdura di stagione, formaggi, miele, salumi, conserve e altre eccellenze del territorio. L'iniziativa sostiene la filiera corta e offre l'occasione per fare una spesa attenta alla stagionalità e alla produzione locale. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni sul sito del Comune di Rho. A Martinengo è visitabile fino a domenica 11 ottobre la mostra A tavola d'argento, dedicata ai rituali del convivio nell'Europa tra 600 e 800. L'esposizione riunisce oggetti preziosi della collezione Richiedei, tra piatti, vassoi, teiere, caffettiere, zuccheriere e candelabri, raccontando il gusto e la società attraverso l'arte dell'argenteria. Il costo è di 4 euro, 5 con visita guidata. Per informazioni, telefono 0363 301 452. Sabato 17 ottobre, alle 21, al Teatro Sociale di Busto Arsizio arriva Ray Gelato, cantante e sassofonista di fama internazionale, insieme a Vic and the Doctors of Jive e al trio vocale Ladies in Tune. La serata, tra swing, jazz, atmosfere vintage e tip-tap, fa parte di Eventi in Jazz 2026. Biglietti e prenotazioni sul sito vivaticket.com. Per informazioni, management@abeatrecords.com.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.

Quando il cinema diventa quasi reale anche per gli attori stessi. È questo, per esempio, il caso di Mystic River. Sean Penn arrivò a chiedere una bombola di ossigeno sul set per la scena in cui trova il cadavere della figlia. E questo nel caso ne avesse avuto bisogno, vista la carica emotiva della sua prova attoriale.

0: dialetto milanese. Due minuti, un libro.
1: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi. In libreria da Garzanti.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: Spot.
3: Sono le 8:02.
4: Rivolta degli studenti non si ferma, scontri in Francia, licei chiusi, legge elettorale avanti con la fiducia, oggi il terzo voto, Chris Tapiaica ha ripreso conoscenza e parla, arrestato l'ex capo degli 007 tedeschi. Ne parliamo tra poco, restate con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese nel terzo atto delle proteste, quasi 500.000 di persone sono scese in piazza, a Parigi centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei, Macron convoca il governo, sospese le lezioni nei licei fino a venerdì, Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo, oggi in Francia la visita del presidente tedesco Steinmeier, riforma della legge elettorale, avanti alla Camera coi primi due voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto, maggioranza compatta, opposizione sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale, dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato, a maggio con l'Election Day evocato da Malan, nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie, bufera su Vannacci che attacca Cerno definendolo dai gusti invertiti. Ha ripreso conoscenze, parla Krista Pike, la donna sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee, l'hanno reso noto i suoi avvocati definendo quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta ammanettata pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla. Meloni oggi ha sparato per MED9, il vertice europeo dei paesi mediterranei, riunione dei ministri degli esteri della comunità degli stati indipendenti invece in Turkmenistan, l'ombra russa sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedesco Hanning, allarme missilistico ed esplosioni stanotte a Kiev dopo il maxi attacco ucraino di ieri su Mosca con droni che hanno colpito anche mercantili all'arco della Bulgaria. Oggi da Stoccolma l'annuncio del premio Nobel per la chimica, quello per la fisica è andato al belga Francis Hansen che ha ideato un osservatorio nei ghiacci nell'Antartide per catturare neutrini messaggeri dell'universo, permette di risalire al caos delle galassie nascenti fino ai buchi neri. Stagione finita per Sinner, mi fermo per tutto il 2026, annuncia il tennista azzurro che soffre per un problema al ginocchio. Malagò, commissario straordinario della FIGC, la decisione presa all'unanimità della giunta del CONI dopo un accordo con Buonfiglio per risolvere il caso del tesseramento. Nuove lezioni il 14 dicembre. È tutto, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
6: concerto, uno spettacolo, una mostra, una sagra, un mercatino o qualcosa di speciale da fare con tutta la famiglia. Ogni giorno c'è qualcosa da scoprire, spesso proprio vicino a te. L'agenda di Radio Punto ti racconta gli appuntamenti più interessanti del territorio e ti dà qualche idea in più per il tuo tempo libero. Ascolta l'agenda di Radio Punto ogni giorno sulla tua radio. Accendi la radio, esci di casa, vivi il territorio.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dall'arrivo di una perturbazione atlantica, dunque tempo in ulteriore peggioramento nel corso della giornata, soprattutto al nord-ovest, con nuvolosità diffusa e delle piogge che entro sera si estenderanno anche a Lombardia e Toscana. Rimane instabile anche sul medio-basso versante tirrenico, con annuvolamenti diffusi, qualche acquazzone temporale che ancora interessa Campania, Calabria e parte dell'Appennino meridionale. Più asciutto sul resto delle regioni, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature sempre piuttosto miti, in ulteriore aumento al sud, in calo invece al nord-ovest per la presenza delle nuvole. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Hot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
2: Si può fare!
3: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
0: Il 4 novembre 1980 l'ex attore Ronald Reagan, repubblicano, vince le presidenziali americane, ottenendo il 90% dei grandi elettori e sconfiggendo Jim Carter, presidente democratico in carica.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi. In libreria da Garzanti.
2: Sono le 10 e 7 minuti.
0: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
3: Ben ritrovati ad una nuova edizione locale del Punto News dedicata allo speciale Coppa Bernocchi. Una 107esima edizione della Coppa Bernocchi che si è risolta, come era logico attendersi, allo sprint con la vittoria di Noah Isidore. Ma le cose non sono state così facili per il gruppo, perché la corsa è stata contraddistinta da una fuga a lunga gittata di quattro corridori, gli spagnoli Fernandez e Samitier, l'inglese Granger e il nostro Zoccarato. Partiti subito dopo il via, i quattro fuggitivi hanno guadagnato un margine cospicuo di circa 5 minuti sul gruppo e nel corso dei 7 giri del percorso in Valle Olona hanno sempre mantenuto un vantaggio che oscillava tra i 3 e i 5 minuti. A 2 chilometri dal traguardo, all'inizio di Viale Toselli, i tre fuggitivi sono stati raggiunti dal gruppo e c'è stata una bagarre negli ultimi 2 chilometri che ha portato anche a una caduta di circa una decina di corridori e a una volata finale impostata dall'italiano Tommaso Dati, che però sul traguardo è stato battuto da circa una ruota dal francese Noah Isidore. Francia che torna quindi a vincere dopo aver vinto anche la scorsa edizione. Rischio sfiorato alla Coppa Bernocchi a causa di un furgone che è entrato sul percorso di gara e ha suscitato un enorme sconcerto e polemiche nel mondo del ciclismo. Durante la storica corsa ciclistica tenutasi ieri a Legnano nell'Alto Milanese, un furgone si è immesso ad altissima velocità sul tracciato di gara da un accesso laterale, ignorando le sirene, i presidi e le moto della staffetta. Il mezzo è sbucato pericolosamente a circa 20 km dalla conclusione della gara, posizionandosi esattamente tra i ciclisti fuggitivi e la testa del gruppo, rischiando quindi di causare una vera e propria tragedia. Fortunatamente l'evento non ha provocato incidenti stradali tra i corridori e la corsa si è conclusa regolarmente a Legnano con la vittoria in volata del ciclista francese Noah Isidore. A Nerviano la Coppa Bernocchi ha portato anche delle polemiche per un cantiere allestito prima e poi smontato in fretta e furia per lasciare passare i ciclisti della Coppa Bernocchi. È lo strano evento avvenuto ieri mattina a Nerviano poche ore prima del passaggio della corsa. A sottolinearlo è stato il leghista Massimo Cozzi. Un doveroso e sentito ringraziamento va al cittadino lervianese che ha notato l'assurdità della situazione, ha scattato delle foto e ha subito avvertito gli operai. Gli addetti sul posto, presi in contatto con i loro responsabili, hanno fortunatamente rimosso tutto prima del previsto passaggio dei corridori. Secondo il consigliere di minoranza, i lavori erano autorizzati da apposita ordinanza. Diversa invece l'opinione del sindaco Daniela Colombo, che ha parlato di un intoppo di pochi minuti liquidato prima ancora di iniziare. Un membro dell'organizzazione ha avvisato l'assessore Fontana. Gli uffici hanno bloccato il cantiere e alle 8:15 la faccenda era già chiusa. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
0: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
4: Saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dall'arrivo di una perturbazione atlantica, dunque tempo in ulteriore peggioramento nel corso della giornata, soprattutto al nord-ovest, con nuvolosità diffusa e delle piogge che entro sera si estenderanno anche a Lombardia e Toscana. Rimane instabile anche sul medio-basso versante tirrenico, con annuvolamenti diffusi, qualche acquazzone temporale che ancora interessa Campania, Calabria e parte dell'Appennino meridionale. Più asciutto sul resto delle regioni, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature sempre piuttosto miti, in ulteriore aumento al sud, in calo invece al nord-ovest per la presenza delle nuvole. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Contattaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.
1: Torniamo al 1997, l'anno di uscita di Titanic di James Cameron. Billy Zane, l'attore che interpreta Cal, il fidanzato di Rose, era molto emotivo durante le sue scene. Per esempio, non avrebbe dovuto rovesciare il tavolo durante il litigio con Rose, e di conseguenza la reazione di Kate Winslet in quella scena è autentica. A sua volta, Kate Winslet, inoltre, non avrebbe dovuto sputare in faccia a Cal, e l'attore non venne avvisato del cambio di programma, quindi, anche qui, la sua reazione è stata completamente genuina.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere e può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi, in libreria da Garzanti.
2: Ascoltaci su Rai.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Cuneo. Semplicemente

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
4: Sono le 11 e 3 minuti.
5: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Meloni al Med 9 di Spalato, focus su energia, Balcani e flussi migratori. Israele allerta massima per oggi 7 ottobre, rischio elevato di attacchi. Meteo, arriva il maltempo, piogge temporali da nord a sud e poi torna il caldo. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
6: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
5: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da Stefano Boeris apriamo con la politica. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà oggi a Spalato in Croazia per partecipare al vertice Med 9 dedicato al Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa, in considerazione della sua centralità per le rotte commerciali ed energetiche, per la sicurezza marittima, per il governo dei flussi migratori, per gli approvvigionamenti, per la connettività e per i rapporti con il Medio Oriente e il Nord Africa. Oltre alla Meloni parteciperanno al summit anche la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e i capi di Stato e di Governo di Slovenia, Malta, Cipro, Grecia, Portogallo, Francia e naturalmente Croazia. Per gli esteri, a 3 anni dal massacro del 7 ottobre 2023, allerta massima in Israele per il timore di nuovi attacchi. Dal premier Benjamin Netanyahu al comandante delle forze di difesa, il messaggio è chiaro: chiunque dovesse provare a colpire riceverebbe una risposta durissima. Il Consiglio per la sicurezza nazionale israeliana si rivolge poi direttamente ai connazionali che si trovano all'estero, chiedendo di evitare determinati paesi per l'alto rischio di attentati. L'invito è evitare viaggi in Giordania, Qatar, Somalia e Egitto. La cronaca dopo l'estate più calda della storia, un mese di settembre caldo sopra la media del periodo, ecco che una perturbazione nord-atlantica porterà un primo calo delle temperature su buona parte dell'Italia. A parlare alla DN Cronos Lorenzo Tedici, meteorologo del meteo.it, che aggiunge come nelle prossime ore una diffusa instabilità interesserà ancora il meridione e poi il maltempo si concentrerà sul nord-ovest per scivolare verso il nord-est e Toscana. Giovedì sarà la giornata più instabile con piogge frequenti e temporali su Liguria, di Levante, Toscana e Triveneto, e dal pomeriggio di giovedì i fenomeni si sposteranno fino alla Sardegna e alla Campania, con forte instabilità anche venerdì su buona parte della penisola. Economia: dal 16 ottobre fino al 15 dicembre i cittadini con debiti verso i comuni e gli altri enti locali affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione potranno presentare domanda di rottamazione quinquies. La consulta nazionale dei CAF ha comunicato che la propria rete è pronta ad assistere i contribuenti in tutte le fasi della procedura grazie a un percorso di collaborazione avviato nei mesi scorsi con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Così si legge in una nota del CAF UIL. E terminiamo con lo sport. C'è stata una proposta che mi sento di condividere in pieno. L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI. Così il presidente e neocommissario della FIGC Giovanni Malagò, uscendo dopo la giunta e il consiglio CONI che ha ratificato la sua nomina a commissario della Federcalcio. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Tra la fine del 400 e l'inizio del 500, Leonardo da Vinci si immerse nei segreti del cuore con un rigore scientifico assolutamente rivoluzionario per l'epoca. Fu tra i primi a intuire che il cuore è un muscolo potente e non un semplice contenitore vuoto. I suoi appunti rivelano studi dettagliati sulle valvole cardiache che si aprono e chiudono come porte meccaniche orchestrate dal flusso ematico. Per comprendere il movimento del sangue, Leonardo realizzò modelli pratici, iniettava cera in cuori di bue per riprodurre le forme interne e costruiva modelli in vetro per simulare il percorso del flusso sanguigno. In un incredibile colpo di genio, osservò i vortici nella radice dell'aorta chiudere la valvola aortica, immaginando una dinamica oggi confermata da una risonanza magnetica. Molti dei suoi disegni e intuizioni rimasero nei quaderni inediti, custoditi nel silenzio per secoli. Leonardo fu dunque un pioniere della cardiologia moderna, un artista scienziato che con penna, vetro e cera sfidò i limiti del suo tempo.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila «Campioni del mondo».

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 4 minuti.
4: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Punto, ecco l'aggiornamento per la cronaca locale. In apertura siamo a Varese con un caso di usura. Il debito sarebbe nato in Marocco tra cittadini stranieri. Per questo, secondo l'avvocato Corrado Viazzo, l'accusa di usura contestata al suo assistito non dovrebbe essere giudicata dalla magistratura italiana. È una delle questioni sollevate dalla difesa nell'udienza davanti al collegio del Tribunale di Varese nel processo per il sequestro e le torture ai danni di un 63enne marocchino avvenuti ad Azio nell'agosto 2025. L'udienza è stata rinviata al 12 gennaio. La difesa ha chiesto di valutare la competenza della magistratura marocchina sul capo relativo all'usura, sostenendo che il rapporto da cui sarebbe scaturito il debito si sarebbe formato e sviluppato in Marocco e non vi sarebbero elementi sufficienti per radicare in Italia la competenza su quel reato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda sarebbe nata proprio da un debito contratto in Marocco e da una somma di denaro collegata all'apertura di un'attività in cambio valuta. Secondo la ricostruzione della difesa, il 63enne sarebbe stato prelevato a Torino e successivamente condotto ad Azio. Il sequestro, le condotte violente contestate avrebbero quindi avuto origine nel capoluogo piemontese e da qui la richiesta di valutare la competenza del Tribunale di Torino. E chiudiamo con uno sguardo al meteo. Dopo il caldo arriva una fase più instabile nell'area milanese. L'autunno comincia a farsi sentire anche nel milanese. Le previsioni indicano un aumento della nuvolosità e un progressivo calo delle temperature, con piogge più probabili tra oggi e domani. Nell'alto milanese le massime scendono verso i 19 gradi e giovedì potrebbero fermarsi intorno ai 17, con precipitazioni più diffuse. Non si tratta, sulla base dei bollettini disponibili, di una situazione paragonabile alle fasi di maltempo più intense delle scorse settimane, ma il cambiamento è netto rispetto alle temperature ancora elevate registrate a fine settimana. Per la viabilità significa maggiore attenzione soprattutto nelle ore di pioggia. Per i comuni resta attivo il normale monitoraggio dei punti più sensibili. Il peggioramento segna soprattutto il passaggio verso condizioni decisamente autunnali dopo una lunga coda estiva. Ci spostiamo a Nerviano, dove una donna è stata aggredita dall'ex ed è fuggita, è stata soccorsa dai passanti. Una donna è stata aggredita nel parcheggio, sono infatti avvenuti domenica intorno alle 19.30. A quell'ora una pattuglia del nucleo radiomobile del comando di polizia locale di Nerviano è stata inviata dalla centrale operativa al bowling di Corso Sempione, dove era stata segnalata una persona a terra. Sul posto gli agenti hanno trovato effettivamente una signora stesa sull'asfalto, già soccorsa da alcuni passanti. Aveva delle tumefazioni alla faccia, delle lesioni evidenti ad un occhio e lamentava un forte dolore alla gamba. Ha spiegato di essere stata malmenata dal compagno, un 46enne italiano, e poi per paura di essere fuggita, cadendo a terra sulla strada. È stata quindi portata in ospedale, dove ha avuto una prognosi di 15 giorni. Successivamente ha riferito agli agenti di essere vittima di maltrattamenti già da parecchio tempo, di aver avuto altri episodi simili, ma di non aver mai denunciato per paura. Anche in queste circostanze la signora era molto restia a sporgere querela. Solo dopo un colloquio con gli agenti, sentendosi a suo agio e sicuro, ha deciso di denunciare. La signora poi è stata ricoverata in ospedale, ha fatto una serie di accertamenti e l'indomani è stata collocata in una struttura protetta del centro antiviolenza. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
6: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
7: Ma cosa sto a dirvi? Ma cosa sto a raccontarvi? Nulla, ormai del Golden Classic sapete perfettamente quasi tutto. Beh, mi presento, sono Marco Del Vaisa. Il resto della musica, beh, lo conoscete, come ho già detto in altre occasioni, un grande contenitore con la più bella musica degli anni 70-80, quella però marcata funk, soul, disco, qualche bel pezzo rock, qualche gran bel pezzo pop, insomma un grande contenitore per farci rivivere un attimo l'atmosfera degli anni 80, ma anche nel decennio prima, anni 70-80. Allora dai, un'ora pronta anche oggi per voi, servita su un sacco di bei CD che ho qui davanti al mio nasino, dove ci sono veramente un sacco di belle canzoni che stanno per arrivare insieme a noi. Vi faccio sentire immediatamente la prima per aprire alla grande il nostro nuovo appuntamento.

0: Siete casinati anche voi con i CD? O sono solo io che sono immerso da una marea e mezza di CD? E peraltro neanche messi in ordine alfabetico, in modo che quando cerco qualche cosa non lo trovo. Rigorosamente capita così. Poi a volte va di fortuna. Non è stato il caso di questo album qua, che si chiama Trony for You, con il gruppo dei Temptations. Siamo nel 1984. Questa è stata la canzone che era uscita insieme ad altre due come singoli da questo album. L'altra era My Love is True, Trying for You e Oh Can You See, Dan, questo l'ho letto perché non me la ricordavo, però io invece ricordo di questo album qua un'altra canzone che era Memories, che era quella che apriva il lato B di questo bellissimo disco, dove naturalmente c'era questa canzone che era la più passata dall'intero 33 giri. Ok, attenzione, perché nel nostro appuntamento ci sono altre due canzoni che stanno per arrivare, che sono una più bella dell'altra.
1: Tra poco nel Golden Classic.
2: And time after time after time, people in the bottle, huh?
3: In sequenza continua.

Questa è una canzone importante perché ha parlato di una cosa molto molto pesante che in America intorno agli anni 70 era veramente pesante nel vero senso della parola, il grande abuso dell'alcol, ma cosa che secondo me può anche essere valida per i nostri anni. Era il 1974, il signor Gil Scott Heron insieme a Brian Jackson, grande flautista, compone questa canzone che si chiama The Bottle, e da qui tutta una storia all'interno per appunto parlare di questo fenomeno che era un po', come ho detto prima, pesante. Una canzone importante che abbiamo sentito, canzone che qualche anno dopo venne ripresa anche da un altro gruppo, se non ricordo male inglese, che erano i Christians, e in comune avevano comunque il titolo della canzone. Il nostro appuntamento va avanti con qualcosa del 1979.

questo era il 1979, anno importante perché stavamo per entrare negli anni 80, dove c'è stata una marea e mezza di musica bella bella bella, ma anche negli anni prima. 1979 è già un bell'anno, perché in questo stesso anno esce un album che tra qualche secondo ascolteremo, ma ancora prima altri grandi successi che hanno fatto ribaltare che cosa? Il mondo completamente della musica, perché prima si era in un genere un po' particolare, non c'era tanta tanta disco, c'era un soul mischiato a del pop, c'era il rock un po' così così, poi vabbè, cambiamento di epoca, cambiamento di genere musicale. 1979, Eruption, che non è Live Light o Eruption, chiamatele un po' come volete. Ora vi porto in quell'album bellissimo che si chiama Discovery, insieme al gruppo che sono gli Electric Light Orchestra. La riconoscete questa canzone?

0: Ottavo album 1979, ottavo album di uscita di questo gruppo che ne ha fatti veramente di grandi pezzi. Io stavo guardando un attimo le canzoni all'interno di questo Discovery che è una meraviglia, nel vero senso della parola. Vi ricordate Shine a Little Love? Need Your Love? Questa canzone che abbiamo sentito che era Last Train to London, poi c'era anche Wishing, c'era On the Run, ma veramente, ma un sacco di belle canzoni. Se non avete questo disco, comperatevelo, perché una volta almeno a settimana c'è da ascoltare la musica dell'Electric Eye Orchestra. Se voi non volete comprarvi il disco degli Electric Eye Orchestra, allora ascoltate il Golden Classic, perché noi una volta a settimana più o meno passiamo una canzone degli Electric Eye Orchestra. Quindi appuntamento fisso, mi raccomando, su questa radio. Torneremo tra qualche istante ancora con un sacco di bella musica.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque. I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

sembra di riascoltare dei grandi successi della Philadelphia Sound, quella grande colonia di musicisti di Philadelphia che avevano fatto di questo genere musicale un po' la loro bandiera che portavano in giro per il mondo. Grande, grande. Questa è Jackie Moore con Can You Tell Me Why nel nostro Golden Classic, una canzone che è la prima volta che passa. Mai successo di ascoltare questa canzone e neanche di ascoltarla la prima volta. Mai, mai, mai. Bella storia, abbiamo dato un bel battesimo, dai, nel nostro appuntamento che, come dico spesso e volentieri, raccoglie il meglio della musica degli anni 70 e 80. Ora, se volete, mettetevi ancora molto più comodi, perché, ma non so se con questo ritmo della prossima canzone riuscirete a stare molto comodi e fermi, perché c'è lui,

stare tranquilli, fermi? Non ci credo. Perché questa è una canzone di quelle che porta a muoversi sotto tutti i punti di vista, anche semplicemente muovendo un pochettino la schiena, facendo andare un pochettino il fondo schiena a destra e a sinistra. Beh, invita a ballare, assolutamente sì. Grande personaggio della musica soul, della musica funk, del rap, della disco music, il signor James Brown, con questa canzone che ci ha portato indietro.

0: non possiamo certamente dire che nel Golden Classic passano canzoni brutte. A meno parlo per chi è più o meno un amante di questo genere musicale, ma io sono anche convinto di una cosa, che quando la musica è bella, che amiate il rock, che amiate il jazz, che amiate non so, la musica lirica, quando la musica è bella, non c'è niente da fare. Credo che questa qui è proprio bella bella, con due B, bella bella, in questo modo qua. Fat Larry's Band ha notato un po' di ritmo al nostro appuntamento del Golden Classic, che fino a questo punto non vi ha ancora fatto sentire una canzone che ho promesso all'inizio, ma arriverà, attenzione. Com'è attenzione a questo personaggio, lui è un ex dei Traffic. Siamo nel 1979. Lui è... della Gran Bretagna, Regno Unito, dell'Inghilterra per essere più precisi. Si chiama Nicola Giacomo Capaldi, o Jim Capaldi per gli amici. Ha fatto un sacco di belle canzoni, è stato anche autore di diversi testi del gruppo dei Traffic, band inglese famosa degli anni 70, ma anche un po' prima. Tante canzoni scritte da lui, c'era anche questa qua. Questo però è stato un suo pezzo così particolare, che lo ha fatto conoscere ancora di più, oltre a Death Love. Non so se vi ricordate l'altro pezzo. Bello, bello, bello. Dai, ci sentiamo questa, che nel Golden Classic non stona assolutamente. È un misto di musica rock, ma no, pop. Diciamolo in questo modo, si chiama Sunshine.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

0: Ci sono delle canzoni al mondo che si ricordano per cose particolari. Questa era la sigla della Domenica Sportiva del 1977. Quindi, avvenimento abbastanza importante. Rai 1, Rai 2. Si vedeva forse ancora in bianco e nero. In America erano già un po' più avanti con il colore. Noi il colore forse dopo qualche tempo. Vabbè, comunque, canzone che era diventata famosa e soprattutto si ricordava per questa canzone, quella dei Didi Sound con Disco Bus. Ed ora,
1: beh, Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
0: Si balla con Jesse Gomez. Chi è costui? Quello che canta I Should Be You Tonight.

Ed in particolar modo quelli che sono dei grandi nostalgici della musica, delle ballate inglesi, di questo personaggio che amava gli occhiali in un modo spudorato, non lo ha mai negato. Va bene, noi l'abbiamo sentito con questa canzone che si intitolava Rocket Man. Siamo quasi alla conclusione, anche per oggi abbiamo il tempo giusto di sentire ancora due bei pezzi di quelli che sono tosti. Questa ci riporta nel 1978 con la Holloway. Vi ricordate questa canzone? L'avevamo passata tantissimo tempo fa.

0: Away. Con questa grande raccolta, io lo dissi quando comprai questo disco che era una meraviglia, perché c'è stato un periodo in questi anni che i dischi, i CD li regalavano. Adesso se vai a cercare lo stesso disco costa un occhio della testa. E allora sono stato contento di averlo comprato in quel periodo, quando i dischi li buttavano via. Ha fatto tanto piacere. È una grande raccolta, ci sono le più grandi canzoni, partendo da Runaway fino ad arrivare a questa che si chiama Catch Me on Rebound. C'è All About the Paper, c'è Love Sensation, c'è Funky Sensation. Ma insomma, ma quante belle canzoni ha fatto questa gara. Abbiamo sentita con Catch Me on Rebound, canzone che ci ha accompagnato dolcemente al termine del nostro appuntamento, che tornerà in un'altra occasione con altre belle canzoni per farci rivivere i grandi momenti degli anni 70 e 80. Vi lascio su questa, è molto bella, con il gruppo degli Odyssey, quelli di Going Back to My Roots. Questa si chiama Follow Me. Ciao ciao.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70 e 80.

0: grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 16 e 6 minuti.
4: Mattarella il 7 ottobre no all'odio su base religiosa. Meloni nessuna causa giustifica il massacro del 7 ottobre. Carlasco test nullo sul sangue assente in relazione del RIS. Tra poco dopo una pausa restate qui con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Mercoledì 7 ottobre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda in un messaggio l'ignobile attacco di Hamas contro numerosi civili israeliani il 7 ottobre del 2023. Gli atti di terrorismo, afferma, non potranno mai essere giustificati, resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Gli atti ripugnanti del 7 ottobre hanno riaperto una drammatica fase di violenza. Le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza, sottolinea ancora il capo dello Stato, hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità ed è inaccettabile il processo di erosione di territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese. E ricordo anche in un commento di Giorgia Meloni, 3 anni fa scrive la Premier, il 7 ottobre 2023, gli attacchi terroristici di Hamas massacravano uomini, donne e bambini, aggredivano giovani riuniti per ascoltare musica, strappavano persone innocenti alle loro famiglie per trascinarle nella prigionia. Oggi ricordiamo le vittime di quella barbarie e rinnoviamo la nostra vicinanza ai loro cari, a chi ha subito l'orrore del sequestro al popolo israeliano, afferma la Presidente del Consiglio. Il tempo trascorso, aggiunge, non attenua la gravità di quei crimini, nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, ricordo. ricordarlo, significa anche rinnovare l'impegno contro ogni forma di antisemitismo. Ora la cronaca, il TG1 pubblica sui suoi profili social la relazione del 2007 nella quale Alberto Marino riporta il Combur test positivo alla ricerca generica di sangue sui pedali della bici di Stasi. L'ex capitano del RIS di Parma non indica invece l'OBTI, il test specifico per il sangue umano, che aveva dato invece esito negativo. Un dato questo mai apparso in nessuna relazione e di cui mai si era parlato prima, anche informalmente, sul quale si concentrano ora le attenzioni dei PM di Pavia, che nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco hanno acceso un faro anche sulle indagini condotte dal reparto investigazioni scientifiche dell'Arma. In base agli appunti di Marino sugli esami effettuati, quello sul sangue umano, definito appunto OBD test, risulta negativo, ma la relazione del 24 settembre 2007 non ne fa menzione. Il conflitto in Ucraina, in chiusura, 5 persone sono morte, almeno 26 sono rimaste ferite, tra cui 5 bambini, a seguito di un attacco russo contro un edificio residenziale. Gli attacchi missilistici hanno danneggiato anche 5 condomini a Dnipro e 4 grattacieli. In tutti i morti nella notte sono 11. Il comitato militare della NATO, presieduto dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, intanto è a Kiev in visita ufficiale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: Gli Spandau Ballet erano celebri anche per essere dei gran bevitori, in particolare di Jack Daniels e di tequila. Se ne portavano dietro una scorta in tutti i loro concerti. Una passione che li ha portati spesso a collezionare figuracce etiliche in giro per il mondo, anche con colleghi di altre band. Tony Hadley invece ama tanto la birra scura da averne fatto un secondo lavoro e produrre oggi la sua, rigorosamente artigianale, la Hadley Gold e la Hadley Blonde.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: A Varese, in Sala Veratti, prosegue fino a domenica 25 ottobre 2026 la mostra Ai stanno mai, la bellezza attraverso i sensi. L'esposizione riunisce opere di Lara Martinato, Alfredo Rapetti Mogol ed Hermann Nietzsche e propone un percorso tra materia, percezione, spiritualità e arte contemporanea. Nel fine settimana l'apertura è dalle 14 alle 17.30, con ingresso libero. Per informazioni, il riferimento è il sito Musei Varese. Da sabato 17 a domenica 25 ottobre, Milano ospita la Milano Wine Week, una manifestazione diffusa dedicata al mondo del vino. Per 9 giorni la città diventa un grande percorso tra degustazioni, masterclass, incontri, locali aderenti ed esperienze dedicate a produttori e appassionati. Un appuntamento pensato sia per gli operatori sia per il pubblico, con iniziative distribuite in diverse location milanesi. Il programma e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito Milano Wine Week. Domenica 11 ottobre, alle ore 10, parte da San Fermo della Battaglia il Tour Avventura tra Fortini e Trincee, un itinerario guidato alla scoperta della ex linea Cadorna nel Parco Regionale Spina Verde. Una camminata di circa 2 ore e mezza tra trincee, fortini, passaggi storici e paesaggi del confine italo-svizzero. Il costo è di 15 euro per gli adulti e 7 euro per i bambini. Prenotazione obbligatoria sul sito slowlakecomo.com. Domenica 11 ottobre è in programma un'apertura straordinaria, con visita guidata al Castello di Urgnano. Il percorso conduce tra le mura della fortezza, nelle sale affrescate e negli ambienti che raccontano oltre 7 secoli di storia, dalle origini medievali alle trasformazioni rinascimentali. La visita si svolge dalle 15 alle 16.45 e il biglietto costa 15 euro. Maggiori informazioni sul sito visitbergamo.net.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.
2: Radio, internet, televisione.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Per il film Schindler's List, Steven Spielberg ha raccontato che l'idea iniziale era quella di girare alcune delle sequenze più drammatiche ad Auschwitz, nei luoghi protagonisti di alcune delle pagine più drammatiche dell'umanità. Andò anche sul posto insieme ai suoi operatori, ma, intento a fare delle riprese, la macchina da presa si inceppò. Il regista raccontò di aver sempre inteso quell'episodio come un segno del destino e decise allora di migrare altrove. Si recò dunque a Cracovia per girare buona parte del materiale.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 17 e 5 minuti.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento dell'informazione locale curato dalla redazione di Radio Punto. In apertura ancora un caso di incidente sul lavoro, questa volta siamo a Nerviano dove un operaio ha perso una falange. Si è conclusa con la perdita di una falange un brutto infortunio sul lavoro avvenuto ieri in via Primo Maggio a Nerviano. Erano da poco passate le 17 quando in un'azienda che fa scatolame un dipendente spostando alcune forme per gli stampi si è infortunato al dito con distaccamento di una falange. Sono in corso gli accertamenti sulle cause dopo l'intervento della polizia locale del comando unico Nerviano Pogliano insieme al personale di ATS. La vittima è un 41enne ed è stata portata all'ospedale di Legnano. A Canegrate invece a far arrivare le pattuglie è stata una lite scoppiata tra operai in un cantiere di via Magenta. Ci è voluto l'intervento della polizia locale, del comando unico Canegrate San Giorgio su Legnano e di un'ambulanza per mettere pace ad una lite tra lavoratori. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 14, nel grosso cantiere edile di via Firenze via Magenta, ovvero quello per il nuovo insediamento residenziale che ha portato ad ampliare la già esistente rotonda su via Magenta per realizzare una nuova tratta di pista ciclabile. È lì che due operai hanno cominciato un litigio per questioni lavorative, passando in breve dalle male parole direttamente alle botte. Alla fine un 48enne è rimasto lievemente ferito ed è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Bianca di Legnano con automedica al seguito. Il cantiere è attivo dallo scorso anno e riguarda un terreno rimasto pressoché inutilizzato per decenni. Ci spostiamo a Città Metropolitana con la trasformazione digitale dei comuni dell'area milanese che prova a cambiare scala. Sono 58 le amministrazioni che hanno già aderito all'Agenzia Digitale Metropolitana, progetto promosso dalla Città Metropolitana per condividere competenze, infrastrutture e strategie, mantenendo l'autonomia dei singoli enti. L'obiettivo è soprattutto aiutare i comuni che da soli avrebbero più difficoltà a sostenere investimenti tecnologici, sicurezza informatica e sviluppo di nuovi servizi. Il progetto è stato presentato nell'ambito della Milano Digital Week e parte da un principio più semplice. Servizi digitali, dati e piattaforme non si fermano ai confini amministrativi. Parliamo ancora di data center, con la crescita nell'area del Milanese che mette al centro il nodo energetico. La crescita dei data center, infatti, nell'area metropolitana non è più soltanto una questione urbanistica. Le numerose richieste di nuovi insediamenti stanno aprendo un confronto sulla disponibilità di energia, sul consumo di suolo e sulla capacità della rete elettrica di sostenere contemporaneamente industria tradizionale e infrastrutture digitali. Il tema riguarda diversi comuni dell'Interland, dove progetti e richieste di autorizzazioni si moltiplicano. I sindacati, le amministrazioni e i comitati territoriali chiedono sempre più spesso una pianificazione sovracomunale per evitare che ogni impianto venga valutato senza considerare l'effetto cumulativo. E restiamo nell'ambito della Digital Week. L'intelligenza artificiale è entrata nel dibattito sui servizi pubblici. Il tema è stato lanciato alla città ed è destinato a rimanere. Come usare l'intelligenza artificiale nei servizi senza perdere trasparenza e controllo umano. L'edizione 2026 ha riunito istituzioni, università, imprese e cittadini in circa 180 appuntamenti, con un'attenzione particolare ai dati, alla pubblica amministrazione e alle nuove competenze. Milano è uno dei territori italiani dove la sperimentazione procede più velocemente, anche grazie alla concentrazione di università e aziende tecnologiche. E per ora è tutto, vi diamo appuntamento con il prossimo appuntamento con l'informazione e vi lasciamo in compagnia dei programmi di Radio Punto. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati. Sul tratto milanese della 4, code a tratti per il traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Passiamo alla 9 Milano Chiasso, dove abbiamo rallentamenti tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera per il passaggio alla dogana. Altri rallentamenti dovuti al traffico sulla tangenziale nord tra Cinisello, Balsamo Nord e Monza, Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Traffico rallentato anche sulla Milano Meda tra Paderno Dugnano e Cesano Maderno in direzione Meda. Sulla 4 Milano-Venezia chiude per lavori dalle ore 21 alle 5 il tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Altra chiusura per lavori sulla 8 Milano-Varese dalle ore 21 alle 5 tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese e con lo stesso orario tra Gallarate e Bussarsizio verso Milano. Infine chiude la 9 Milano-Chiasso tra Saronno e Turate verso la Svizzera dalle ore 21 alle ore 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
7: Al centro esatto della musica.
4: Su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.
8: Eccoci amici, eccoci, bentornati al Centro della Musica. Ebbene sì, siamo al Centro della Musica, dir la verità, Radio Punto è sempre al Centro della Musica. E in questo momento ancora di più, diciamo, ecco, tanto per portare un po' di ascoltatori dalla mia parte. A parte che Radio Punto si può ascoltare con tanti apparecchi e la settimana scorsa sono andato in un bar a prendere un caffè d'orzo, e dalla televisione c'era la musica di Radio Punto, la televisione era sintonizzata con Radio Punto sul canale 833. Questo mi ha fatto molto piacere. Ho preferito non farmi pubblicità, ma voglio salutare questo bar in provincia di Milano che ci ascolta appunto dalla televisione. Bene amici, partiamo immediatamente con la musica e per tutti quelli che ci stanno ascoltando con i vari apparecchi, ascoltiamo Sad Ways, lui è Charlie Puth insieme a Coco Jones.

Sideways, brano molto attuale che si ascolta sempre molto volentieri e lo ascoltiamo sempre molto volentieri anche nella rotazione musicale di Radio Punto. In questo mercoledì 7 ottobre 2026 facciamo gli auguri per il compleanno a Luis Capaldi, famosissimo, poi Lapo Elkan, e compie anni pure lui, Vladimir Putin. 7 ottobre compleanno anche del famoso Giovanni Pellino, nato a Scafati in provincia di Salerno. Non è un mio amico, non è uno che ha mandato un WhatsApp, ma bensì è un personaggio famoso nel panorama della musica. Infatti è conosciuto come, lo ascoltiamo subito, ve lo faccio ascoltare, è conosciuto come Neffa.

0: Primo appuntamento con Radio.Classic, con un famoso gruppo, i fratellini Gibb, insieme a War Deep Is Your Love. Li abbiamo ascoltati, loro sono i Bee Gees. Li abbiamo ascoltati qui da Radio Punto, 88.15, 89.10, 88.8 in FM. Ma attenzione, musica digitale, suono digitale in DA Plus su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte anche dell'Emilia Romagna. Potete scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Potete vedere Radio Punto con la Smart TV collegata ad internet, andare nel sito di Radio Punto, cliccate Radio Punto TV e lì ci siamo, ci siamo con i nostri colori, con i nostri suoni. Potete vedere anche Radio Punto e sentire Radio Punto anche sul canale 833. Potete vederla e sentire anche sul nostro sito radiopunto.it. 379 100 2645, il nostro numero di WhatsApp per poter interagire con noi. E con tutto quello che vi ho detto vi faccio ascoltare anche della ottima musica come quella di Malika. E qui con noi Malika Yan, Una Possibilità.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.

0: China Crisis, altro che Cina in crisi, qua c'è tutto il mondo in crisi. Avete fatto la coda in questi giorni per potervi rifornire di carburante o diesel o benzina che sia, ma anche il gas, visto che si faceva la coda. Perciò è stata un periodo di coda, perché siamo in crisi di carburante. Poi vabbè, sono arrivate le compagnie, hanno cercato di abbassare, calmierare, che bella questa parola, calmierare il prezzo, e adesso le code si sono attenuate, diciamo. Speriamo che non ci siano aumenti di prezzo sul carburante, ma è proprio di carburante che vi voglio parlare, guarda caso, dopo il traffico.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Sul tratto milanese della 4, code a tratti per il traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Passiamo alla 9 Milano Chiasso, dove abbiamo rallentamenti tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera per il passaggio alla dogana. Altri rallentamenti dovuti al traffico sulla tangenziale nord tra Cinisello, Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Traffico rallentato anche sulla Milano Meda tra Paderno Dugnano e Cesano Maderno in direzione Meda. Sulla 4 Milano Venezia chiude per lavori dalle ore 21 alle 5 il tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Altra chiusura per lavori sulla 8 Milano Varese dalle ore 21 alle 5 tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese, e con lo stesso orario tra Gallarate e Bussarsizio verso Milano. Infine chiude la 9 Milano Chiasso tra Saronno e Turate verso la Svizzera dalle ore 21 alle ore 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

romantici Tommaso Paradiso, brano presentato a Sanremo che ascoltiamo ancora piacevolmente perché è un gran bel brano, forse uno dei più belli del Festival di Sanremo. Parlavo di carburante perché abbiamo fatto tutti questa coda per avere appunto il carburante calmierato, si dice, a prezzo più basso, e attenzione perché si parla molto di carburante in questi ultimi tempi, appunto, di questa cosa. Un datore di lavoro però offre un bonus di 50 centesimi, guarda che sono tanti, 50 centesimi al litro per azzerare l'impatto del caro benzina dei suoi dipendenti per recarsi al lavoro. L'iniziativa è di Vitantonio Colucci, fondatore e presidente della Plastic Puglia. Voglio fargli pubblicità perché se la merita. Il contributo verrà calcolato sulla base dei chilometri percorsi dai dipendenti per raggiungere il posto di lavoro. Il provvedimento, attivo dal giovedì 1 ottobre, è destinato a tutti i 200 dipendenti dello stabilimento. Complimenti a Vito Antonio Colucci, se non sbaglio è addirittura un conte, il conte Vito Antonio Colucci pugliese, appunto, che ha questa azienda molto importante e che ha pensato ai suoi dipendenti. Complimenti veramente. Appuntamento col punto classico, il secondo appuntamento per l'esattezza.

Secondo appuntamento per Radio.Classic, un grande degli anni 70-80 e sempre grande anche dei 2000, sarà sempre grande. Stiamo parlando di Lucio Battisti.

domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

La Pasina al centro della musica con Angelo Moscava qui da Radio Punto in questo mercoledì, ed è il caso di dire che questo brano cade ad hoc, perché il brano si chiama E ritorno da te ed è successo proprio a Leonardo Pieraccioni, che ha fatto un eccezionale ritrovamento in un mercatino delle Pulci di Subiaco, il suo libretto delle assenze scolastiche di 50 anni fa. Un post pubblico sul suo profilo Instagram si dice incredulo per il ritrovamento. Datato nell'anno scolastico 1976-1977, quello del regista e attore, voce della commedia fiorentina, sembra ancora nuovo malgrado abbia mezzo secolo. La scritta stampata in blu sul fondo ocra della scuola media Giosuè Carducci di Firenze, il corsivo a inchiostro con il nome dell'alunno, l'indicazione della classe e della sezione e le firme dei genitori Carla e Osvaldo. Mamma che ritrovamento, quasi da brividi, perché ritrovare una cosa così vecchia, poi per caso, trovata per caso proprio da lui, è una cosa che ti fa pensare. Qui con noi Al Jarreau, lo ascoltiamo insieme con Morning.

0: più che buongiorno, buonasera a tutti quanti, perché ormai le giornate si accorciano sempre più e già alle 6:30 è quasi imbrunire, quasi diciamo più le 7, ecco, diciamo le 7 siamo all'imbrunire. E comunque vabbè, le giornate si accorciano sempre più, a fine del mese poi si cambierà l'ora e si sarà già in autunno più inoltrato e la temperatura più fresca, speriamo, e con le giornate molto molto molto più corte. Però siamo vicino alle prime feste, perché abbiamo già i santi, siamo già in odore quasi di festività di Natale. Bene amici, io vi lascio naturalmente con la mia collega Lilia con la sua Slow Time, vi terrà compagnia per 60 minuti anche lei, come fa tutti i giorni dal lunedì al venerdì e poi anche il sabato. Bene, e ci risentiamo naturalmente con Angelo Moscara, cioè con il sottoscritto, domani giovedì. Ciao ciao, rimanete al centro della musica con Radio Punto. Ciao ciao.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Spot.
4: Sono le 18 e 6 minuti.
5: Mattarella il 7 ottobre no all'odio su base religiosa. Meloni nessuna causa giustifica il massacro del 7 ottobre. Carlasco test nullo sul sangue assente in relazione del RIS. Tra poco dopo una pausa restate qui con noi.
6: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda in un messaggio l'ignobile attacco di Hamas contro numerosi civili israeliani il 7 ottobre del 2023. Gli atti di terrorismo, afferma, non potranno mai essere giustificati. Resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Gli atti ripugnanti del 7 ottobre hanno riaperto una drammatica fase di violenza. Le operazioni militari condotte dalle forze israeliana a Gaza, sottolinea ancora il capo dello Stato, hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità ed è inaccettabile il processo di erosione di territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese. E ricordo anche in un commento di Giorgia Meloni, 3 anni fa scrive la Premier, il 7 ottobre 2023, gli attacchi terroristici di Hamas massacravano uomini, donne e bambini, aggredivano giovani riuniti per ascoltare musica, strappavano persone innocenti alle loro famiglie per trascinarle nella prigionia. Oggi ricordiamo le vittime di quella barbarie e rinnoviamo la nostra vicinanza ai loro cari, a chi ha subito l'orrore del sequestro al popolo israeliano, afferma la Presidente del Consiglio. Il tempo trascorso, aggiunge, non attenua la gravità di quei crimini, nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, ricordarlo significa anche rinnovare l'impegno contro ogni forma di antisemitismo. Ora la cronaca, il TG1 pubblica sui suoi profili social la relazione del 2007 nella quale Alberto Marino riporta il Combur test positivo alla ricerca generica di sangue sui pedali della bici di Stasi. L'ex capitano del RIS di Parma non indica invece l'Obti, il test specifico per il sangue umano che aveva dato invece esito negativo. Un dato questo mai apparso in nessuna relazione e di cui mai si era parlato prima anche informalmente, sul quale si concentrano ora le attenzioni dei PM di Pavia, che nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Carlasco hanno acceso un faro anche sulle indagini condotte volte dal reparto investigazioni scientifiche dell'arma. In base agli appunti di Marino sugli esami effettuati, quello sul sangue umano, definito appunto obdi test, risulta negativo, ma la relazione del 24 settembre 2007 non ne fa menzione. Il conflitto in Ucraina: in chiusura 5 persone sono morte, almeno 26 sono rimaste ferite, tra cui 5 bambini, a seguito di un attacco russo contro un edificio residenziale. Gli attacchi missilistici hanno danneggiato anche 5 condomini a Dnipro e 4 grattacieli. In tutti i morti nella notte sono 11. Il comitato militare della NATO, presieduto dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, intanto è a Kiev in visita ufficiale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
7: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
8: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
9: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e come sempre a quest'ora ci sentiamo, ci salutiamo, ci raccontiamo delle cose belle e interessanti. Ma prima vorrei ricordare che siamo stati fino ad adesso con Angelo Moscara e la sua Al Centro della Musica. Ciao Angelo, ora tocca a me riprendere le redini del vostro divertimento. Ci sarà tanta bella musica, come sempre, i successi degli anni 70, 80, 90, i brani attuali, tutto e di più, insomma, la musica, quella bella, quella che fa stare bene, assolutamente. E poi le curiosità che sentiamo in giro, che leggiamo, che poi vogliamo assolutamente raccontare a voi, perché siete voi che dovete sapere queste cose e dovete divertirvi insieme a noi, perché ci piace condividere queste cose, ci piace condividere il benessere qui su Radio Punto, e durante Slow Time c'è il benessere, amici miei. Allora, detto questo, iniziamo con il nostro primo brano. Loro sono Blanco e Elisa e ci canteranno Ricordi. Buon ascolto.
10: No,

Blanco e Elisa ci hanno regalato un'emozione indimenticabile con il loro brano e ricordi. Ricordi, amici miei, ci sono, ognuno di noi ha tanti ricordi, ma comunque non vuol dire che siamo vecchi, perché in effetti stiamo per parlare dell'età. So che tanti di noi non vorrebbero pensarci troppo a lei, ma comunque oggi ci tocca, perché la cosa curiosa dell'età è che l'età anagrafica e età percepita possono essere completamente diverse. Avete notato anche voi, di sicuro. È quello che spesso capita, ci sentiamo più giovani dell'età che abbiamo, è un fenomeno ormai molto diffuso. Sicuramente è legato al fatto che vogliamo essere più giovani e vogliamo dimostrare meno anni, ma siamo tutti così? A quanto pare no. Questa percezione varia in base a questo criterio. Quale? Tra poco lo scopriamo grazie all'ultima indagine. Restate con noi.

0: Come sempre abbiamo ascoltato un successo degli anni 70 all'interno del nostro primo appuntamento con Radio.Classic, che torna, come dicevamo, ogni mezz'ora, sempre presente anche qui durante la Slow Time. Comunque non c'è neanche un'ombra di dubbio che vogliamo essere sempre giovani, o almeno dimostrare meno anni di quelli che abbiamo. Ed è per questo che non ci sentiamo effettivamente la nostra età a volte. Ma è comunque sempre così, o dipende da se siamo giovani o diversamente giovani. Abbiamo questo fenomeno, è così anche quando siamo veramente giovani. Ma in realtà, da quello che ci dice l'ultima indagine, questa percezione cambia proprio in base alla nostra età. Quando abbiamo tra i 18 e i 24 anni, alcuni di noi si sentono ancora più giovani, ma pochi, pochi. Più grandi diventiamo, più ci sentiamo più giovani, da quello che potevamo già intuire. Secondo l'indagine, infatti, il 62% delle persone di over 65 non sentono di avere la loro età anagrafica. Ecco, ciò non significa che non ci pensiamo proprio all'invecchiamento, anzi ci pensiamo già sin da giovani, ogni tanto. Tra i 25 e i 34 anni iniziamo a pensarci, ma non necessariamente in chiave negativa, no no. Certo che c'è chi ha paura di diventare vecchio, ma generalmente tanti giovani capiscono che questo faccia parte del corso naturale della vita. Che bravi! Giovani di oggi sono molto saggi ormai, molto più saggi di noi quando eravamo giovani. Meglio così, vediamo la vita con il sorriso, ragazzi, non importa quanti anni abbiamo.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: questa invece è una delle maggiori hit degli anni 80, ragazzi. Physical, la cantante pop Olivia Newton-John, il brano del 1981, pubblicato nel settembre del 1981. Mamma mia, che brividi, che ricordi! Anche voi ricordate questa canzone? Amici miei, su questa nota dobbiamo dire che abbiamo scoperto anche un argomento molto interessante, anche perché abbiamo parlato dell'età. L'età è sempre quell'argomento molto delicato che tanti di noi non vogliamo pensare alle nostre età anagrafica e ci sentiamo in effetti più giovani dell'età che abbiamo. È un fenomeno ormai molto comune, ma gli esperti hanno scoperto che più grandi diventiamo, meno età ci sentiamo di avere. C'è questa si è vista un po' questa tendenza, e secondo l'indagine infatti ben 62% di persone over 65 non sentono di avere la loro età anagrafica, quindi è più di metà di intervistati. Per cui è una tendenza che ci piace, comunque è una tendenza buona, vuol dire che ci sentiamo giovani e vogliamo mantenerci giovani, giovani dentro, giovani fuori, così si dice. È assolutamente vero. Su questa nota adesso però dobbiamo lasciarci solo per qualche istante. Sono Lilia, ma Slow Time torna, vi ricordo questa cosa importante, restate con noi, ora Infotraffico AC Lombardia, a tra poco.
1: Radio Punto, radio, internet, televisione, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Sul tratto milanese dell'A4 code a tratti per il traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Ancora sulla 9 Milano Chiasso si rallenta tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera per il passaggio alla dogana. Altri rallentamenti dovuti al traffico sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in entrambe le direzioni. Rallentato il traffico sulla Milano Meda tra Cormano e Cesano Maderno verso Meda. Nella norma il traffico lungo le altre tangenziali milanesi. Sulla 4 Milano-Venezia chiude per lavori dalle ore 21 alle 5 il tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Altra chiusura per lavori sulla 8 Milano-Varese dalle ore 21 alle 5 tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese e con lo stesso orario tra Gallarate e Bussarsizio verso Milano. Infine chiude la 9 Milano-Chiasso tra Saronno e Turate verso la Svizzera dalle ore 21 alle ore 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Slow Time, dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

0: than you.
1: Beh, ci piace questa canzone di Robbie Williams, che bel ritorno, abbiamo sentito Lost, e comunque sì, è proprio quella canzone che è adatta, più adatta per aprire la nostra seconda parte. Questo è Slow Time, sono Lilia e vi ricordo che se volete ascoltare queste canzoni ancora di più, allora andate sul nostro sito radio.it, così potete ascoltarci in tutto il mondo, così proprio, così come se andate nel la nostra app, se scaricate la nostra app, anche lì, ovunque siate, ascoltate le nostre canzoni. Siamo anche sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15 in DAB Plus in tutta Lombardia e anche in streaming, come dicevamo, andate sul nostro sito. E noi proseguiamo con la nostra puntata, è arrivato il secondo appuntamento di Radio.Classic, che porterà anche questa volta un bel successo degli anni 70. Buona

Chicago, ci hanno fatto stare bene con If You Leave Me Now. Abbiamo fatto un bel viaggio, un bel saltone nel passato, negli anni 70, grazie a Radio.Classic. Ma parliamo dei social. Con l'arrivo dei social purtroppo si legge sempre meno e si sa, è un problema un po' dappertutto. Questo continuo scrolling non è così rilassante come sembra, perché ci sovraccarichiamo di informazioni, così sembra di riposare, invece no, siamo ancora più stanchi di prima. Infatti, invece, quanti di voi leggono ancora un buon libro a fine giornata? Purtroppo siamo sempre in meno, ragazzi, anche la sottoscritta non sempre riesce a trovare del tempo per leggere, e l'ironia è che è proprio questo passatempo che ci fa rilassare davvero, non stare lì sui social a guardare le notizie. Pensate che il governo di Singapore era così preoccupato che i propri cittadini non leggevano più i libri, che hanno inventato un piano, una strategia. Tra poco ne parliamo.

tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su

0: Avete riconosciuto la sua voce? Sì, di sicuro. Alexander O'Neill ha presentato Never Knew Love Like This, il brano degli anni 90. Ma visto che si legge sempre meno, come si fa a far leggere le persone? Non è che si può costringerle. Il governo di Singapore ne sa qualcosa. Non è che hanno costretto e minacciato le persone, ma hanno pensato di lanciare una campagna che ha come obiettivo proprio questa cosa, far leggere i suoi cittadini. Un incentivo sono i soldini. Si danno 20 monete virtuali per 15 minuti di lettura, però solo quando si arriva a 1000 monete si può riscattare il premio. Intelligente. Però la somma è simbolica, a dire la verità. Se registrate 50 sessioni di lettura da 15 minuti avrete solo 70 centesimi. Poi una cosa importante, si può svolgere solo una sessione di lettura al giorno, quindi non si può guadagnare chissà che, il premio minimo, ma già il fatto di poter ricevere qualcosa in cambio di lettura potrebbe scatenare l'interesse. Vi dico così, potrebbe. E non è la prima volta che lanciano le campagne di questo tipo. C'è stata anche un'altra per convincere le persone di spostarsi con i mezzi invece che con la macchina, che ha avuto successo tra l'altro. E tanti complimenti al governo di Singapore. Comunque è vero, dobbiamo leggere di più, ragazzi, anche senza gli incentivi, perché leggere fa bene. Possiamo ritagliare un'oretta o anche una mezz'oretta al giorno per questa attività. Dai, su,
1: ascoltaci su radio, internet, televisione.

0: E questo invece è stato un bel volo direttamente negli anni 80, nel 1986, con il brano di Matt Bianco, Dancing in the Street. Ci piace, ci piace. Ma come si fa a far leggere le persone? Come dicevamo, il governo di Singapore ha cercato di convincerli, convincere i cittadini di leggere di più, grazie a questa campagna che praticamente fa guadagnare qualche centesimo per le sessioni di lettura, che può essere anche una sessione da 15 minuti, però bisogna fare un po' di sessioni, accumulare 50 almeno per avere solo 70 centesimi, quindi non so se possa essere una cosa così tanto motivante, ma probabile, perché qualsiasi cosa è una cosa psicologica, anche se il premio non è così alto, potrebbe scatenare l'interesse nelle persone. E infatti hanno già avuto un'altra campagna che ha avuto successo, la campagna che voleva incentivare le persone di spostarsi con i mezzi invece che con la macchina. Quindi loro sono davvero bravi, e noi dobbiamo motivarci da soli, ragazzi, perché leggere fa bene, lo sappiamo, e cerchiamo di trovare almeno mezz'ora, ma magari almeno un quarto d'ora ogni giorno, magari alla sera, così ci rilassiamo, ci vogliamo nei mondi che sono molto interessanti, e sicuramente ci arricchiamo così. Amici, su questa nota dobbiamo fermarci, perché la nostra puntata è arrivata alla fine. Io sono Lilia, vi auguro buon proseguimento anche di questo mercoledì 7 ottobre, e ci sentiamo domani stesso orario dalle ore 18, sempre qui su Radio Punto. Ciao!
1: Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Juli rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
5: Sono le 19 e 3 minuti.
6: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto.

0: In apertura la cronaca, con intentato omicidio e spaccio di droga in Valtellina sono stati effettuati 6 arresti, 6 ordinanze di custodia cautelare per tentato omicidio avvenuto a Castione Andeveno in provincia di Sondrio sono in corso di esecuzione questa mattina da parte della Polizia di Stato di Sondrio. Gli agenti stanno anche eseguendo vari decreti di perquisizione in diverse province nei confronti degli indagati per quell'episodio e per altri reati ritenuti connessi. Secondo le accuse, un comando composto da 4 persone di origine calabrese era giunto in Valtellina per un regolamento di conti legato al commercio di stupefacenti con un soggetto albanese. Nel pomeriggio dello scorso 2 luglio, nell'area commerciale di Castione Andeveno, un siciliano aveva fatto fuoco contro il bersaglio, che fortunosamente si era salvato. Ricostruiti i precedenti episodi di pestaggio, rapina, estorsione, numerosi viaggi di droga commessi dal soggetto straniero e da altri suoi complici collegati all'agguato di cui poi sarà vittima, ha precisato la questura, sono stati individuati anche gli autori di un ulteriore tentato omicidio, commesso da 2 altri presunti autori dei connazionali albanese. Ed è stata scoperta un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti in Valtellina. Aggiornamenti della cronaca giudiziaria anche per il caso della donna che uccise il suocero con 8 coltellate. È stata chiesta una condanna a 12 anni di reclusione e 3 anni di misura di sicurezza in una casa di cura e custodia per Elena Pagani, imputata davanti alla corte d'assise di Busto Arsizio per l'omicidio del suocero Romolo Baldo, 86 anni, ucciso a coltellate il 9 giugno 2025 a Saronno. Il PM Roberto Bonfanti ha riconosciuto la semi-infermità mentale e le attenuanti generiche, ritenendole prevalenti sulle aggravanti della minorata difesa della convivenza con la vittima. Al centro della requisitoria le condizioni psichiche della donna al momento del delitto. La perizia disposta dalla corte ha rilevato una capacità di intendere e volere grandemente scemata, ma non assente, e un grave disturbo di personalità con episodi di scivolamento psicotico. Aggiornamenti anche per quanto riguarda l'esplosione nella casa di Bergamo, gravissimi i 2 feriti, è stato trovato un tubo del gas staccato. Restano molto gravi le condizioni delle persone ferite nell'esplosione dell'altra sera in Via Longo a Bergamo. La donna è ricoverata a Niguarda di Milano con il 90% di ustioni sul corpo, il marito a Verona con il 50%. Dalle indagini della polizia e dei vigili del fuoco è emerso intanto che il tubo del gas dell'appartamento era staccato, ma aveva la valvola farfalla chiusa. Forse la conduttura era in fase di riparazione, oppure, altra ipotesi, è quella del gesto autolesionistico. Nella casa della coppia, di origine romena, non sono state trovate anomalie e l'affitto risulterebbe regolarmente pagato. Chiudiamo con il Tarti e boccia i ricorsi contro la vendita di San Siro. Sono stati tutti bocciati dal Tar di Milano i ricorsi contro la vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Il Tribunale Amministrativo ha respinto i 5 ricorsi presentati da associazioni e cittadini che sono stati presentati negli anni, il più vecchio del 2022 contro la vendita del Meazza ai club per la realizzazione del nuovo stadio, come si legge nella sentenza che ha radunato tutti i provvedimenti. E per ora dalla redazione di Radio Punto è tutto, vi auguriamo una piacevole serata.
1: Giornale Radio Regionale, tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento domani alle ore 13.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, ancora trafficato il tratto milanese della A4 con code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia. Sulla 8 Milano Varese code per un incidente tra Castronno e Solbiateardo in direzione di Milano. Si rallenta per il traffico intenso sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro nei 2 sensi di marcia. Traffico con code a tratti sulla tangenziale est tra San Donato e Cascina Gobba nelle 2 direzioni. Rallentamenti e code sulla Milano Meda tra Cormano e Cesano Maderno verso Meda. A Bergamo molto trafficato l'asse interurbano con code tra Bonate Sopra e Orio al Serio in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.
1: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Sabato 10 ottobre, alle 21, il Teatro Sociale di Busto Arsizio ospita gli Area Open Project, secondo appuntamento della rassegna Eventi in Jazz. La formazione riprende lo spirito innovativo degli Area, storica band italiana capace di unire jazz, rock, improvvisazione, avanguardia e sonorità mediterranee. Un concerto pensato per chi ama la musica di ricerca e le contaminazioni. Biglietti e prenotazioni sul sito vivaticket.com. Per informazioni, management@abeatrecords.com. Giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 20:30, al Teatro Sociale di Como va in scena Galileo, Oltre le stelle, spettacolo di e con Corrado De Lio. È un racconto teatrale dedicato a Galileo Galilei, alla sua curiosità, al coraggio di mettere in discussione le verità consolidate e al rapporto tra scienza, arte e libertà. Un appuntamento della stagione Volt, pensata per raccontare la scienza attraverso il teatro. Biglietti da 10 euro. Informazioni e prenotazioni sul sito teatrosocialecomo.it. Sabato 10 ottobre 2026, dalle 8:30 alle 12:30, in piazza San Vittore a Rho, torna il Mercato Contadino. Un appuntamento dedicato ai prodotti agricoli locali e di qualità, con frutta e verdura di stagione, formaggi, miele, salumi, conserve e altre eccellenze del territorio. L'iniziativa sostiene la filiera corta e offre l'occasione per fare una spesa attenta alla stagionalità e alla produzione locale. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni sul sito del Comune di Rho. Sabato 17 ottobre, Albino propone un itinerario tra arte, storia e memoria del lavoro. La visita parte dal centro storico, tocca la chiesa di San Bartolomeo e la parrocchiale di San Giuliano, con opere di Giambattista Moroni, per proseguire a Comenduno con l'antico Maglio Calvi e il museo etnografico della Torre. L'appuntamento è alle 15 al piazzale Pio La Torre. La durata è di circa 3 ore e il costo è di 7 euro. Per informazioni, telefono 328-384-6864.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della Zulia in Venezuela, il cielo notturno è attraversato da un fenomeno tanto straordinario quanto incessante, il fulmine eterno del Catatumbo. Ogni anno, per circa 300 notti, la notte si accende di lampi quasi continui, che durano fino a 10 ore, trasformando l'oscurità in una danza luminosa ripetuta con precisione sorprendente. Questo spettacolo notturno si manifesta nella foresta paludosa dove il fiume Catatumbo incontra il lago Maracaibo. Qui si crea il cocktail perfetto per i temporali. L'aria calda e umida del lago incontra correnti fredde provenienti dalle montagne circostanti, dando vita a nuvole temporalesche che scaricano fulmini a raffica. Il bagliore del Catatumbo ha affascinato navigatori, esploratori e scienziati per secoli, tanto da valergli il soprannome di Faro del Venezuela. È un meraviglioso esempio di come la natura, con la sua forza e armonia, riesca a creare uno spettacolo unico che sfida il silenzio della notte.

0: gestione di Radio Punto.
1: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Punto. Ecco l'aggiornamento per la cronaca locale. In apertura siamo a Varese con un caso di usura. Il debito sarebbe nato in Marocco tra cittadini stranieri. Per questo, secondo l'avvocato Corrado Viazzo, l'accusa di usura contestata al suo assistito non dovrebbe essere giudicata dalla magistratura italiana. È una delle questioni sollevate dalla difesa nell'udienza davanti al collegio del Tribunale di Varese nel processo per il sequestro e le torture ai danni di un 63enne marocchino avvenuti ad Azio nell'agosto 2025. L'udienza è stata rinviata al 12 gennaio. La difesa ha chiesto di valutare la competenza della magistratura marocchina sul capo relativo all'usura, sostenendo che il rapporto da cui sarebbe scaturito il debito si sarebbe formato e sviluppato in Marocco e non vi sarebbero elementi sufficienti per radicare in Italia la competenza su quel reato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda sarebbe nata proprio da un debito contratto in Marocco e da una somma di denaro collegata all'apertura di un'attività in cambio valuta. Secondo la ricostruzione della difesa, il 63enne sarebbe stato prelevato a Torino e successivamente condotto ad Azio. Il sequestro, le condotte violente contestate avrebbero quindi avuto origine nel capoluogo piemontese e da qui la richiesta di valutare la competenza del Tribunale di Torino. E chiudiamo con uno sguardo al meteo. Dopo il caldo arriva una fase più instabile nell'area milanese. L'autunno comincia a farsi sentire anche nel milanese. Le previsioni indicano un aumento della nuvolosità e un progressivo calo delle temperature, con piogge più probabili tra oggi e domani. Nell'alto milanese le massime scendono verso i 19 gradi e giovedì potrebbero fermarsi intorno ai 17, con precipitazioni più diffuse. Non si tratta, sulla base dei bollettini disponibili, di una situazione paragonabile alle fasi di maltempo più intense delle scorse settimane, ma il cambiamento è netto rispetto alle temperature ancora elevate registrate a fine settimana. Per la viabilità significa maggiore attenzione soprattutto nelle ore di pioggia. Per i comuni resta attivo il normale monitoraggio dei punti più sensibili. Il peggioramento segna soprattutto il passaggio verso condizioni decisamente autunnali dopo una lunga coda estiva. Ci spostiamo a Nerviano, dove una donna è stata aggredita dall'ex ed è fuggita, è stata soccorsa dai passanti. Una donna è stata aggredita nel parcheggio. Sono infatti avvenuti domenica intorno alle 19:30. A quell'ora una pattuglia del nucleo radiomobile del comando di polizia locale di Nerviano è stata inviata dalla centrale operativa al bowling di Corso Sempione, dove era stata segnalata una persona a terra. Sul posto gli agenti hanno trovato effettivamente una signora stesa sull'asfalto, già soccorsa da alcuni passanti. Aveva delle tumefazioni alla faccia, delle lesioni evidenti ad un occhio e lamentava un forte dolore alla gamba. Ha spiegato di essere stata malmenata dal compagno, un 46enne italiano, e poi per paura di essere fuggita, cadendo a terra sulla strada. È stata quindi portata in ospedale, dove ha avuto una prognosi di 15 giorni. Successivamente ha riferito agli agenti di essere vittima di maltrattamenti già da parecchio tempo, di aver avuto altri episodi simili, ma di non aver mai denunciato per paura. Anche in queste circostanze la signora era molto restia a sporgere querela. Solo dopo un colloquio con gli agenti, sentendosi a suo agio e sicuro, ha deciso di denunciare. La signora poi è stata ricoverata in ospedale, ha fatto una serie di accertamenti e l'indomani è stata collocata in una struttura protetta del centro antiviolenza. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
0: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Previsioni del tempo di domani a cura di Trebi Meteo.
3: Saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da molta instabilità sull'Italia per la presenza di una perturbazione che evolve poi in un minimo di bassa pressione che attraverserà gran parte delle nostre regioni. Avremo dunque una giornata perturbata, specie alla centro-nord, con piogge piuttosto diffuse e anche a carattere temporalesco sull'Italia centrale, che si estenderanno poi anche a parte di Campania, Molise e Puglia. Rimane più asciutto invece sul resto del sud, con anche maggiori aperture soprattutto sul versante ionico e adriatico. Le temperature saranno in aumento al centro-sud per la presenza di venti da sud, venti di scirocco, libeccio, anche moderati o tesi, in calo invece sulle regioni settentrionali. Con questo è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati sul tratto milanese della A4, code per un incidente tra Pero e Viale Certosa in direzione Venezia. Traffico intenso con code a tratti sulla tangenziale ovest tra il bivio per la Torino Milano e Settimo Milanese in direzione dell'Autosole. Code a tratti anche in direzione Laghi tra Opera e Corsico. Ancora

0: Trafficata la Milano Meda con rallentamenti tra Cormano e Cesano Maderno in direzione Meda. Sulla 4 Milano Venezia chiude per lavori dalle ore 21 alle 5 il tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Altra chiusura per lavori sulla 8 Milano Varese dalle ore 21 alle 5 tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese e con lo stesso orario tra Gallarate e Bussarsizio verso Milano. Infine chiude la 9 Milano Chiasso tra Saronno e Turate verso la Svizzera dalle ore 21 alle ore 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Julie rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.
4: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
5: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

0: terra trema, ma perseverare è diabolico. Sant'Agostino.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Leggenda vuole che il nome dei Depeche Mode derivi da una rivista francese, capitata sotto gli occhi di David Gunn. Nel 1989 la band venne attaccata pesantemente dal New York Times per l'uso di campionamenti e suoni preregistrati sul palco. Vennero definiti vicino all'assurdità dal critico John Parales, che stroncò il disco dal vivo 101.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Domenica 25 ottobre 2026, alle ore 14.30, parte dal Monastero di Torba, a Gornate Olona, l'escursione in bicicletta Industria e Scienza. Il percorso, di circa 20 km tra andata e ritorno, conduce fino all'ecoplanetario di Tradate, attraversando paesaggi, testimonianze di archeologia industriale e luoghi della Valle Olona. È possibile prenotare una e-bike per adulti. Per informazioni e prenotazioni, telefono 0331 820 301. Da sabato 17 ottobre 2026, Palazzo Reale ospita Youth and Future, mostra collettiva nata da un progetto internazionale ideato da Giovanni Cacca. Le opere affrontano le grandi trasformazioni del presente e il ruolo delle nuove generazioni nella costruzione del futuro. La mostra è a ingresso libero e resta aperta fino al 1 novembre. Maggiori informazioni sul sito palazzorealemilano.it. Sabato 17 ottobre, alle 21, al Teatro Sociale di Busto Arsizio arriva Ray Gelato, cantante e sassofonista di fama internazionale, insieme a Vic and the Doctors of Jive e al trio vocale Ladies in Tune. La serata, tra swing, jazz, atmosfere vintage e tip-tap, fa parte di Eventi in Jazz 2026. Biglietti e prenotazioni sul sito vivaticket.com. Per informazioni, management@abeatrecords.com. Sempre domenica 11 ottobre, alle ore 10, è in programma una visita guidata alla Basilica di Sant'Abbondio a Como. Il percorso permette di scoprire dettagli poco conosciuti di uno dei principali monumenti romanici della città, con accesso anche al campanile panoramico e al prezioso organo. La visita dura circa un'ora e mezza e costa 15 euro per gli adulti. Informazioni e prenotazioni sul sito slowlakecomo.com.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Sì.

Radio Punto. Semplicemente ovunque. I know you wanna say it.

Gal Gadot, durante la lavorazione di Wonder Woman nel 2017, era incinta della sua seconda figlia. Quando venne richiamata sul set per dei reshoot, cosa comune nei blockbuster, era però ormai di 5 mesi. Allora le applicarono delle bende nella zona della pancia, di colore verde. Così, in post-produzione, gli addetti agli effetti visivi riuscirono a fare in modo che non si notasse la sua gravidanza. A questo punto, sua figlia Maya potrà sempre dire di aver combattuto con lei in battaglia.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: La Lombardia si racconta, si ascolta e si gusta. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 a Villa Litta di Lainate torna Lombardia che spettacolo. Due giorni tra mercato artigianale, ballate d'osteria, poesie dialettali e specialità del bistro lombardo, risotto, pizzoccheri e dolci della tradizione. Ospiti Franco Mussida, Lucia Savignano e Andrea Vitali. Sabato sera Enrico Intra in concerto. Domenica Marina De Juli rende omaggio a Franca Rame e Dario Fo. E per i bambini un laboratorio con il metodo Bruno Munari. Ingresso libero. I due spettacoli 12 euro ciascuno. Informazioni su villalittalainate.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Benvenuto un weekend. Benvenuto un weekend.
5: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: e 3 minuti.
1: Mattarella il 7 ottobre no all'odio su base religiosa. Mosca colpisce un palazzo in Ucraina, 5 morti e 26 feriti. Tra poco, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda in un messaggio l'ignobile attacco di Hamas contro numerosi civili israeliani il 7 ottobre del 2023. Gli atti di terrorismo, afferma, non potranno mai essere giustificati. Resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Gli atti ripugnanti del 7 ottobre hanno aperto una drammatica fase di violenza. Le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza, sottolinea ancora il capo dello Stato, hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità ed è inaccettabile il processo di erosione di territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese. E ricordo anche in un commento di Giorgia Meloni, 3 anni fa scrive la Premier, il 7 ottobre 2023, gli attacchi terroristici di Hamas massacravano uomini, donne e bambini, aggredivano giovani riuniti per ascoltare musica, strappavano persone innocenti alle loro famiglie per trascinarle nella prigionia. Oggi ricordiamo le vittime di quella barbarie e rinnoviamo la nostra vicinanza ai loro cari, a chi ha subito l'orrore del sequestro al popolo israeliano, afferma la Presidente del Consiglio. Il tempo trascorso, aggiunge, non attenua la gravità di quei crimini, nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, ricorda. Ricordarlo significa anche rinnovare l'impegno contro ogni forma di antisemitismo. Ora la cronaca, il TG1 pubblica sui suoi profili social la relazione del 2007 nella quale Alberto Marino riporta il Combur test positivo alla ricerca generica di sangue sui pedali della bici di Stasi. L'ex capitano del RIS di Parma non indica invece l'Obti, il test specifico per il sangue umano che aveva dato invece esito negativo. Un dato questo mai apparso in nessuna relazione e di cui mai si era parlato prima anche informalmente, sul quale si concentrano ora le attenzioni dei PM di Pavia che nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco hanno acceso un faro anche sulle indagini condotte dal reparto investigazioni scientifiche dell'arma. In base agli appunti di Marino sugli esami effettuati, quello sul sangue umano, definito appunto obdi test, risulta negativo, ma la relazione del 24 settembre 2007 non ne fa menzione. Il conflitto in Ucraina, in chiusura, 5 persone sono morte, almeno 26 sono rimaste ferite, tra cui 5 bambini, a seguito di un attacco russo contro un edificio residenziale. Gli attacchi missilistici hanno danneggiato anche 5 condomini a Dnipro e 4 grattacieli. In tutti i morti nella notte sono 11. Il comitato militare della NATO, presieduto dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, intanto è a Kiev in visita ufficiale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Non sprecate tempo a cercare gli ostacoli. Potrebbero non essercene. Franz Kafka.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio del grembo materno, tra il secondo e il quarto mese di gravidanza, inizia la danza invisibile dei polpastrelli. Si formano solchi e creste che diventeranno impronte digitali. I fattori in gioco non è soltanto il patrimonio genetico, ma anche la posizione del dito, la pressione contro il sacco amniotico e la velocità di crescita. Microvariabili uniche che rendono ogni impronta irripetibile, anche tra gemelli identici. Questi disegni, solidificati prima della nascita, restano immutati per tutta la vita, a meno di traumi gravi. Ecco perché le impronte digitali sono così affascinanti. Un timbro biologico personale, una chiave d'identità sicura, quasi poetica, che ci accompagna ogni giorno. Oggi le usiamo per aprire i telefoni, accedere ai servizi bancari o identificarci, ma dietro questo gesto quotidiano si nasconde tutta la meraviglia di un mosaico unico, tracciato prima ancora che nascessimo.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 2 minuti.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente? Si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.

0: Prince è stato uno dei più grandi artisti del panorama musicale mondiale. I suoi concerti erano sempre sold out. Prince però non amava gli smartphone ai concerti. Nel 2014 ha citato in giudizio 22 fan con l'accusa di violazione massiccia e contrabbando per aver caricato alcune riprese delle sue performance su YouTube.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Gli imprevisti su un set sono sempre dietro l'angolo e durante le riprese della Storia Infinita caddero i due incisivi all'imperatrice bambina che portava ancora i denti da latte. Vi immaginate se avesse recitato senza i denti anteriori? Bisognava ripristinare il suo aspetto regale, un paio di denti finti e il gioco è fatto. Peccato che questo le causò un balbettio e difficoltà nell'articolazione del linguaggio e ci vollero tantissime ore di addestramento per superare il problema. Ma allora, non si poteva semplicemente aspettare che le ricrescessero?

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 23 e 3 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: È mezzanotte e zero minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: E un minuto.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.